Maltaina di cava pivari al cava man il lagun hi be sia gladi sia gladi karan ka bi sia glam ma chua man e ko ro mi sha phang pa ge sia la sa khat tuina khiang